Adame, Canasto, Akira Mete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona,

0: Prenu portovutska pagotska padret, prenu portovut sin vergogna calendret. La lene lujok esta kacha hundo poch, pacike pacho giu costa de Santa Croce. Prenu portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica le punt. Fia na da flavesina, bossa comia campesina, la renesona latina, parlo gascon alegria. Noripatun baraye, avocat de noin saraye, quando vita s'accabaye.
1: Ainde caliaus parfaien, preno porto vutska, pagotska, padret,